re ba ha o morena ke tla buisetsanga ho Jehova ho ba melemo yohle ya hae ho nna morena nkwane a le go bitswana.

0: Alleluia, même marori sanga mokatsi. Amen. Alleluia, ntate tsepanga mahlo. Kae ka pa kae morena masi. Ye mukana matsep. Thapelo ya morena mechicha. Thapelo ya modimo nkgono puti. Senkunile nkhomankapu sono kaya ragadi ntumenga matete kathapelo ntate tohlang
1: DJ
0: nomthandaso nemmathabo nkhono matsep nomthandaso nemmakamuelo mohapi nemmakhang Ndebele Morena Nkwani Ya batsebetsa ka di yae ba mona Ka nyolwa ke se ke nkile ngwana ditsela Nomthandaso ntate thato malefane

batla re kentse di shorts ngwanaka. E monna re kentse di shorts ngwanaka, o kentse jwa di pushini tsa hao. O bole mokana ka poko thong ka mona. Ya! Wa bona, o bole mokana.

0: modimo yena o ya mamela e bile ka o etsetsa ka mohlolo e tla go baketswe kwa no teng a hlale for wa hamtuts ka le nano le bitsitseng a fela thahamiso ya hantatai wa bona a u tebello tau le yena o teng a ka ditaba tse qalang a letsatsi Hey, la wena modimo te. Hadi.
1: A wana mme o se di tshego le bo ngwane so. Gila ka tshwatsa tsena la bohlano hore re le mata e kundu tla be re tshwere mphenyana. Mme o se di tshe hantle a ke tla bua le mchegana le butsi ke tla bua le bona ma mo ga ngwana. Mme re se di tshe hantle ke ya o le bua ka hlohle wena pele pele.
0: Ho le kile le nna ntse ke batla ho bua le nna ka tla qoqa hantle. Kata batsata e kuntu ta dinla la boga go teng o itukise re tlo koka kata batsata e kuntu
1: okay ngwana mme
0: ologi

0: mama di ntshagisa ntho tso dikidi goosebumps ha ifihla mon utlo kutla go tshaga ke di goosebumps 1 2 3 go oh, oh! Adi 19 ya mama di adi 19 mama di tla ba monate ha o sontso utlo ha o sontso utlo mama di tlone le lapa mona go tlokete kang ka ofela o re be mmo go be monate mama di kannete ha o batle gore o fetwe ke mokete ono o mokalokalo because it's going to be a big event chelo se ka ba fetwe mame tlabe re le teng ka mone mme mampine ke a tseba gore ha se re thilo tsena ha re qetile tla mfa monyetla ka hata sethala mone la kampi yona ena fela a nka shapa yona ena fela mame ntle le kgotsofetse le nna ka nnete ke akgela molangwana a le nna ke akgela molangwana le nna ke akgela something le nna ke akgela something se re fufulela fela fufulela fela mamiri ba bae ke a tsamaya
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.

0: Sinova Tandeka, Loiso Intlizio, Samalilanga Mavuso, Danya Devs, Olas Bali, Mawele Lake, the MCM Zarona. Sengwaletsatsi dula go ile shumela metso mehlano pele ka tlhoreng yana ya le shumela motso le mong nna le motho a rometseng jalo
1: mo di e fele o tle o gole mwana o hloka eng sekolong dijo di a fela ka tlung dipalangwang le tsona di a pizza empa le teng o ntse o batla che ha se ho batla fela o lokela ho qala o tlameile ho boloka tjhelete ka Let's Go Save Smart eletse

Watson to win first, then it gets a bazoo for him. Capone Colby, Heroes, Esmaia, Tataka, che grazia dei inglesi. Pinche Jonathan, che va a fare un'estende. Segue il buon lavoro, anche di Roma.

takes a first time ho PCFM pelo homana ne le week ke SWV re qalile ka Smokey Robinson one heartbeat tsebe ba metsinge le shemela metse me hlano ke dibile ho rengela shemela metse me di mamedi ke na go jela go tla shaba tlhalosa ba mbale ho dimo ba ke sala tsa slow sana go bona bona ha ga tsoha le belle maemo a fi a le ho dimo.